0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda la Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neo dirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese-Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: One, due, tre, four.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda la Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neo dirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nel

0: Nel 2025, dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

senza nemmeno guardare per terra. Sei una donna che non ha più voglia di fare la guerra.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile è alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento

0: Breaking News di TGCom 24.
1: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità, la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche con il sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese-Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Io che non so scordarti mai.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neodirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto.

0: uno sportello automatico di lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotramviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
1: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta a intervenire contro i miliziani. Così Trump, ricevendo alla Casa Bianca l'omologo libanese. Poi la minaccia agli Houthi in Yemen: se chiudete il Mar Rosso ce ne occuperemo. Si allarga l'alleanza militare per il nuovo caccia GCAP. Italia, Giappone e Gran Bretagna hanno annunciato oggi l'ingresso nel programma del Canada, al momento come osservatore. Ora si guarda alla Germania, orfana di un analogo progetto naufragato con la Francia. Soddisfazione del ministro Crosetto. Calcio Italia al bivio: sarà Guardiola o Pirlo il CT della nazionale? Attesa ad ore la risposta dell'ex allenatore del City, che a Barcellona ha ricevuto la visita dei neo dirigenti Maldini e Leonardo. Il presidente della FIGC Malagò: ancora un po' di pazienza, poi si saprà tutto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Sanità: la Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici, in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni, con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello, con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese-Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba amore, tutto l'amore che c'è di Radio.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Botta e risposta tra Meloni e il sindaco di Bologna Lepore dopo la notte di guerriglia in città a seguito della morte di Fakir. Il responsabile alimentare l'odio per i poliziotti, dice la premier. Il primo cittadino replica: chiedere verità e giustizia non significa delegittimare chi porta una divisa. Ricerca in corso nel lago di Como dopo che una bimba marocchina di 10 anni si è tuffata e non è più riemersa. In azione sommozzatori ed elicotteri nella zona, decine di bagnanti. Nonostante i divieti, la piccola era accompagnata dai genitori. A Grinzane Cavour riaperta la gioielleria di Mario Roggero, condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori in fuga. L'uomo è in carcere a Bollate, dove dovrà scontare oltre 14 anni. I suoi legali presentano istanza di differimento della pena al Tribunale di Milano. Se Aoun me lo chiede, parlerò con Hezbollah, ma la Siria è pronta

0: visite. Secondo l'Agenas, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Bene anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sul fronte degli esami diagnostici in Basilicata il rispetto dei tempi è garantito nella maggior parte dei casi. Sui dati della sanità lucana sentiamo l'assessore regionale Cosimo Latronico.
1: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
0: 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro e gravi danni all'edificio. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. A Bari il caldo anomalo ha causato la rottura dei fusibili dei sistemi di segnalamento sulla linea Palese Macchie della ferrotranviaria a nord del capoluogo. La circolazione dei treni lungo la tratta interessata è stata ripristinata dopo gli interventi di manutenzione durati alcune ore. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
2: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora, dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane. I raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione. Liste d'attesa. La Basilicata è la prima regione in Italia per tempi di erogazione delle prime visite. A dirlo è l'AGENAS, l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. Nel 98,9% dei casi nella sanità lucana le visite sono fatte nei tempi previsti. Migliora anche la Puglia, dove i tempi sono rispettati nel 55,7% dei casi. Sui dati della Basilicata sentiamo l'assessore regionale alla sanità Cosimo Latronico.
3: Abbiamo lavorato intanto aumentando le prestazioni con prestazioni aggiuntive, immettendo risorse che aiutassero il personale a lavorare di più anche negli orari e nei giorni festivi. E d'altro canto abbiamo anche lavorato, stiamo lavorando anche col sistema privato convenzionato, sempre selezionando le branche dove siamo più in difficoltà.
2: In Puglia, nei primi 5 mesi dell'anno, le denunce relative a infortuni sul lavoro sono aumentate di circa il 4% rispetto allo stesso periodo del 2025. E quanto emerge dai dati forniti dall'INAIL, la situazione più critica nel Tarantino, dove si registrano già 5 infortuni mortali, tra i settori più colpiti quelli delle costruzioni e della logistica. Momentaneo stop al caldo in Puglia. Ieri pomeriggio maltempo con vento, piogge e temporali in alcune province. Un nubifragio ha colpito la provincia di Foggia, provocando l'interruzione della linea ferroviaria Peschici-San Severo-Foggia. Forti raffiche di vento anche a Bari, Bisceglie, Andria e Trani, dove sono caduti alcuni alberi. Non ci sono feriti. Calcio. A Lecce potrebbe concludersi a breve l'avventura di Lamec Banda. L'esterno era atteso ieri nel ritiro della squadra in Austria, ma non si è presentato. Il club annuncia che valuterà provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Banda, il cui contratto scade nel 2027, è nel mirino di alcuni club sauditi. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Giorgia Meloni condanna le violenze durante la manifestazione a sostegno di Fakir, morto a Bologna dopo essere stato bloccato dagli agenti e aver dato in escandescenze. La Presidente del Consiglio chiede la verità sulla vicenda. La segretaria PD Schlein dice tocca allo Stato accertare lo svolgersi dei fatti. Oggi intanto l'autopsia sul corpo di Fakir. La sorella dell'uomo, pur chiedendo giustizia, invita alla calma. L'avvocato degli agenti dice i poliziotti hanno agito correttamente. Cambiamo argomento. La NM denuncia minacce pervenute ai magistrati del caso Roggero. L'associazione, dopo la condanna del gioielliere, richiama maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. Intanto la difesa di Roggero reitera l'istanza per il differimento della pena al tribunale di sorveglianza. Ritrovato il corpo della bimba marocchina scomparsa da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como. La piccola si era tuffata di fronte al tempio voltiano nel centro della città e non era più riemersa. In Medio Oriente, ora, dove si teme un ampliamento del conflitto dopo gli attacchi delle ultime ore americani contro postazioni militari iraniane. I raid puntano in particolare a degradare le capacità di Teheran di minacciare imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Chiudiamo con gli Stati Uniti. Secondo il New York Post, Donald Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Trump ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Queste le breaking news di TGCom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Momentaneo stop al caldo in Puglia. Ieri pomeriggio improvviso sbalzo termico e maltempo con vento, piogge e temporali in alcune province. Un nubifragio ha colpito la provincia di Foggia provocando l'interruzione della linea ferroviaria Peschici-San Severo-Foggia. Forti raffiche di vento anche a Bari, Bisceglie, Andria e Trani, dove sono caduti alcuni alberi e pali. Non ci sono feriti. 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. Nel 2025 gli incidenti stradali in Puglia sono aumentati del 2%, ma si è registrato un calo delle vittime. È quanto emerge da un rapporto di Asset, l'Agenzia regionale per lo sviluppo del territorio. La provincia con i numeri peggiori è Bari, con 4.000 incidenti e 47 vittime. Velocità e distrazione sono le principali cause. Albano Carisi e Serena Brancale saranno gli ospiti d'onore il prossimo 21 agosto della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Prevista la presenza di 4.000 atleti per un totale di 286 gare. Per gli organizzatori si tratterà dell'edizione più grande di sempre. Sentiamo Albano.
3: Vi aspetto per vivere insieme questo giorno speciale e seguite la cerimonia e i giochi e facciamo sentire forte, ma forte, forte, forte la voce del Mediterraneo. E la voce forte ce l'abbiamo e la regaliamo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

domanda inutile. Stai come me.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Attesa per l'autopsia sul corpo di Fakir, morto durante un intervento delle forze dell'ordine a Bologna, dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze la sorella della vittima, pur chiedendo giustizia, invita alla calma dopo gli scontri tra agenti e dimostranti alla manifestazione nel capoluogo emiliano. Cambiamo argomento. Dopo la sentenza sul caso Roggero, ai magistrati giunte minacce, insulti e messaggi intimidatori, a denunciarlo è l'ANM. Giorgia Meloni, in un'intervista ai giornali, dice intanto che c'è una questione di proporzionalità delle pene comminate. Medio Oriente e Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro postazioni militari iraniane. Lasciare a Teheran il controllo sullo stretto di Hormuz è pericoloso, dice il segretario di Stato americano Rubio. Teheran ha detto di aver colpito basi statunitensi in Giordania e Bahrain. Amplieremo la guerra nella regione, promette l'Iran. I ribelli Houthi, pericolo crescente nella regione, secondo il nostro ministro degli esteri italiani. Ora la cronaca con il tragico epilogo nella vicenda della bimba del Marocco scomparsa da ieri. Dopo essersi immersa nel lago di Como, il corpo senza vita della piccola è stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco. E un'altra tragedia si è consumata in Alta Valtellina. Un bimbo di un anno investito e ucciso da un pick-up guidato da un familiare. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo, sfuggito al controllo dei genitori, è stato travolto dal mezzo. Chiudiamo con gli Stati Uniti e il New York Post, che afferma Donald Trump vorrebbe il numero uno della FIFA Infantino come prossimo segretario generale ONU, perché ha la credibilità necessaria all'incarico. Il prossimo segretario generale sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà a fine dicembre. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Momentaneo stop al caldo in Puglia. Ieri pomeriggio improvviso sbalzo termico e maltempo con vento, piogge e temporali in alcune province. Un nubifragio ha colpito la provincia di Foggia, provocando l'interruzione della linea ferroviaria Peschici-San Severo-Foggia. Forti raffiche di vento anche a Bari, Bisceglie, Andria e Trani, dove sono caduti alcuni alberi e pali. Non ci sono feriti. 5 persone residenti nel Foggiano sono state arrestate dai carabinieri con l'accusa di aver fatto esplodere alcuni sportelli bancomat nel Potentino. Per altre 6 disposto l'obbligo di dimora. Le indagini sono partite nel 2025 dopo l'assalto a uno sportello automatico di Lavello con un bottino di 22.000 euro. Nel mirino degli inquirenti anche alcuni furti d'auto e una rapina in un negozio di Melfi. Nel 2025 gli incidenti stradali in Puglia sono aumentati del 2%, ma si è registrato un calo delle vittime. È quanto emerge da un rapporto di Asset, l'agenzia regionale per lo sviluppo del territorio. La provincia con i numeri peggiori è Bari, con 4.000 incidenti e 47 vittime. Velocità e distrazione sono le principali cause. Albano Carisi e Serena Brancale saranno gli ospiti d'onore il prossimo 21 agosto della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, prevista la presenza di 4.000 atleti per un totale di 286 gare. Per gli organizzatori si tratterà dell'edizione più grande di sempre. Sentiamo Albano.
3: Vi aspetto per vivere insieme questo giorno speciale e seguite la cerimonia e i giochi e facciamo sentire forte, ma forte, forte, forte la voce del Mediterraneo. E la voce forte ce l'abbiamo e la regaliamo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni interviene sugli scontri avvenuti a Bologna durante la manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim. Tolleranza zero, dice la Premier. La scelta del sindaco Lepore è stata irresponsabile. Era evidente che si sarebbe trasformata in una condanna a priori delle forze dell'ordine. Le violenze sono inaccettabili. La leader del PD Schlein, su Fakir, lo Stato ha fallito, ora faccia piena luce. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni sullo stretto di Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Milano a meno 0,23%. Sul Libano l'Italia sta svolgendo un ruolo di primo piano. La scorsa settimana abbiamo ospitato a Roma la prima sessione negoziale sui seguiti dell'accordo e il 4 agosto ospiteremo una nuova sessione di dialogo. Lo riferisce il vice premier Tajani durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara. Ritrovato il corpo senza vita della bimba di 9 anni, scomparsa nel lago di Como, in una zona tristemente nota per tragedie simili. Era arrivata dal Marocco per una vacanza ad alcuni parenti e residenti in Lombardia. Violenta grandinata nel Ferrarese, infissi e tetti divelti dal vento. Il sindaco Fabbri, chicchi fino a 3 cm di diametro, danni ingenti anche nel settore agricolo. In tilt la circolazione sulla A13. Un incendio di vaste proporzioni, invece spinto dallo scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento, evacuate oltre 100 persone. Donald Trump vorrebbe il presidente della FIFA, Gianni Infantino, come nuovo segretario generale dell'ONU. Il presidente americano crede sia un nome più capace degli attuali candidati, tra cui il capo argentino della IEA, Grossi, e l'ex premier cilena, Bachelet. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. La vittima, forse un senza fissa dimora, ha riportato ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trovato e trasportato in ospedale dagli operatori del 118. Non sarebbe in pericolo di vita, indaga la polizia. Maltempo improvviso ieri pomeriggio con vento, piogge e temporali in diverse province della Puglia. È stata riattivata questa mattina la tratta ferroviaria San Menaio-Peschici-Calenella nel Foggiano, interrotta ieri dopo il nubifragio che si è abbattuto sulla zona. Forti raffiche di vento hanno investito anche Bari, Molfetta, Bisceglie, Andria e Trani, dove sono caduti diversi alberi. Non ci sono fortunatamente feriti. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia, che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali, un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere e capitano della nazionale italiana Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

cosa ho davanti. Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire.

Lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Ti corterò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. A Roma, il 28 e 29 luglio, avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano, il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. Sull'escalation nel Golfo, il vice premier ha ribadito: lo stretto di Hormuz deve tornare ad essere libero e aperto. Gli Stati Uniti hanno lanciato intanto nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva. Nuovo balzo per le materie prime energetiche a causa delle tensioni intorno a Hormuz. Il Brent tocca i $93 al barile, aprono con il segno meno le principali piazze europee. Nuovi rincari sui carburanti mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva a una media di 1,949 euro al litro, il gasolio a 2,124 sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20. Il ministro Salvini dice: i colleghi Urso e Giorgetti sicuramente ci staranno lavorando. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Maxi rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di Scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate. Preoccupano un deposito di ossigeno, la clinica Ignazio Tardi, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Il presidente americano Trump vuole Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, come prossimo segretario generale delle Nazioni Unite. Lo rivela il New York Post. L'idea del capo della Casa Bianca sarebbe emersa subito dopo la conclusione dei mondiali di calcio. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Il bancomat della filiale BDM di Cassano delle Murge in provincia di Bari è stato fatto esplodere la scorsa notte. La deflagrazione ha svegliato e spaventato i residenti. I ladri sono fuggiti, ma non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via il denaro. Si tratta del secondo assalto a un bancomat a Cassano delle Murge in pochi giorni. Sabato scorso preso di mira lo sportello della filiale BCC di via Vitetto. In corso le indagini. Nascondeva nell'armadio della sua camera da letto una pistola calibro 22 camuffata da penna. Arrestato a San Severo nel Foggiano un 22enne a scovare l'arma clandestina perfettamente funzionante, il fiuto di Zac, il cane del nucleo carabinieri cinofili di Modugno. Insieme all'arma sono state trovate anche munizioni e un caricatore. Saranno Albano Carisi e Serena Brancale gli ospiti d'onore il prossimo 21 agosto della cerimonia di apertura dei Giochi del Mediterraneo a Taranto, prevista la presenza di 4.000 atleti per un totale di 286 gare con 60 eventi collaterali. Sentiamo Albano.
3: Vi aspetto per vivere insieme questo giorno speciale e seguite la cerimonia e i giochi e facciamo sentire forte, ma forte, forte, forte la voce del Mediterraneo, e la voce forte ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo e la regaliamo.
2: Calcio, ieri la presentazione ufficiale di Gaetano Auteri, nuovo allenatore del Foggia, allo stadio Zaccheria. Voglio una squadra dominante e feroce, ha commentato. Nel frattempo il club pugliese attende la riammissione in Serie C. Per il momento è tutto.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
2: Proprio mai.
1: E il mio sempre, inquietudine.

0: tu sei come il vento che porta i violini e le rose.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Certe volte non ti capisco.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Maxi Rogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano, Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale, ma è tutta l'isola a essere nella morsa del fuoco. Decine di roghi segnalati. La situazione più critica nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Un 63enne italiano è stato denunciato dopo che ha messo in fuga a colpi d'arma da fuoco alcuni ladri durante un tentativo di furto in un'azienda elettromeccanica. Il porto d'armi dell'imprenditore era scaduto dal 2014. Sequestrato un revolver calibro 357 Magnum. L'episodio a Crespellano nel Bolognese, nel pieno della bufera, sulla legittima difesa dopo il caso Ruggero. Un 16enne in monopattino è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco, nel Pavese. Era senza luce e senza casco. Alle spalle del minore è arrivata una panda con al volante un pensionato di 72 anni che non lo ha visto e non ha neppure toccato i freni. OpenAI fuori controllo. Un test interno è sfociato in una compromissione reale dell'infrastruttura di un'azienda, Hugging Face. Il caso mostra l'escalation delle capacità dell'intelligenza artificiale nel fare attacchi in modo autonomo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo cinquantenne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Maxirogo nell'Agrigentino, spinto dal vento di scirocco. Le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale, ma è tutta l'isola a essere nella morsa del fuoco. Decine di roghi segnalati. La situazione più critica è nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi. A Roma il 28 e 29 luglio avrà luogo la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due stati e una nuova sessione di dialogo sul Libano il 4 agosto. Lo ha annunciato il ministro Tajani nell'informativa alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato, delineando le priorità della politica estera italiana sul Medio Oriente. La Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat tra il sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia. La richiesta dei magistrati rientra negli accertamenti su una vicenda che riguarda i rapporti tra i due già al centro di verifiche legate a una cena elettorale del 2022. Un 63enne italiano è stato denunciato dopo che ha messo in fuga a colpi d'arma da fuoco alcuni ladri durante un tentativo di furto in un'azienda elettromeccanica. Il porto d'armi dell'imprenditore era scaduto dal 2014. Sequestrato un revolver calibro 357 Magnum. L'episodio a Crespellano nel Bolognese, nel pieno della bufera, sulla legittima difesa dopo il caso Ruggero. Un 16enne in monopattino è stato travolto e ucciso da un'auto nella notte sulla statale a Bosnasco, nel Pavese. Era senza luce e senza casco. Alle spalle del minore è arrivata una panda con al volante un pensionato di 72 anni che non lo ha visto e non ha neppure toccato i freni. OpenAI fuori controllo. Un test interno è sfociato in una compromissione reale dell'infrastruttura di un'azienda, Hugging Face. Il caso mostra l'escalation delle capacità dell'intelligenza artificiale nel fare attacchi in modo autonomo. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo cinquantenne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Tabù, e mi faceva svegliare nervoso, ma adesso invece mi sveglio e sento che mi mancano tutti quei tuoi particolari.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba!
2: Stanotte è per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Vasto incendio nell'Agrigentino, raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati. Allerta per un distributore di carburante, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. Roghi nel Palermitano, tra Montagna Longa e Monreale, attivi elicotteri e Canadair. No della maggioranza all'acquisizione della chat del Mastro Caroccia. Respinta la richiesta dei magistrati. La Camera nega l'uso delle conversazioni tra ex segretario e ristoratore condannato in Cassazione. Opposizioni all'attacco, i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Teheran minaccia, l'attacco americano ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Dagli USA ulteriori raid contro obiettivi militari. Sugli sforzi diplomatici in Medio Oriente l'annuncio di Tajani. Nuova sessione di dialogo con all'ordine del giorno il Libano a Roma il 4 agosto. Travolto in monopattino da un'auto, muore un 16enne libico residente a Stradella. L'incidente nella notte a Bosnasco, nel Pavese. L'investitore, 73enne, si è fermato per assistere il ragazzo. Questi non indossava il casco. Il mezzo, senza luci, non aveva targa né assicurazione. In Italia sempre meno negozi. In 7 anni chiuse 96.000 attività. Lo rende noto a Confcommercio. La riduzione degli esercizi non si traduce automaticamente in una contrazione dell'occupazione. Rischio desertificazione, ma sale il fatturato. Boom di e-commerce e discount. OpenAI comunica che un suo agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo in un test, violando la startup Hugging Face. Allarme di Pierluigi Paganini, docente di cyber security all'Università LUISS. Se ciò accadesse in un contesto offensivo, sarebbe grave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo 50enne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Gerry Romano. Vasto incendio nell'Agrigentino, raggiunto il comune di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 evacuati, allerta per un distributore di carburante, un deposito di ossigeno e una fabbrica di fuochi d'artificio. Roghi nel Palermitano, tra Montagna Longa e Monreale, attivi elicotteri e Canadair. No della maggioranza all'acquisizione della chat del Mastro Caroccia, respinta la richiesta dei magistrati, la Camera nega l'uso delle conversazioni tra ex segretario e ristoratore condannato in Cassazione. Opposizioni all'attacco, i 5 Stelle occupano i banchi del governo. Teheran minaccia, l'attacco americano ai nostri siti nucleari espanderà la guerra. Dagli USA ulteriori raid contro obiettivi militari. Sugli sforzi diplomatici in Medio Oriente l'annuncio di Tajani. Nuova sessione di dialogo con all'ordine del giorno il Libano a Roma il 4 agosto. Travolto in monopattino da un'auto, muore un 16enne libico residente a Stradella. L'incidente nella notte a Bosnasco, nel Pavese. L'investitore, 73enne, si è fermato per assistere il ragazzo. Questi non indossava il casco. Il mezzo, senza luci, non aveva targa né assicurazione. In Italia sempre meno negozi. In 7 anni chiuse 96.000 attività. Lo rende noto a Confcommercio. La riduzione degli esercizi non si traduce automaticamente in una contrazione dell'occupazione. Rischio desertificazione, ma sale il fatturato. Boom di e-commerce e discount. OpenAI comunica che un suo agente di intelligenza artificiale è sfuggito al controllo in un test, violando la startup Hugging Face. Allarme di Pierluigi Paganini, docente di cyber security all'Università LUISS. Se ciò accadesse in un contesto offensivo, sarebbe grave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo 50enne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali, un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

accetterò soprattutto il silenzio e la pazienza. Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Tolleranza zero, così Meloni dopo gli scontri di Bologna a seguito della morte di Abderrahim Fakir. 64 agenti feriti, piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. Parla anche la Croce Rossa, abbiamo fatto la rianimazione, contro di noi un vulcano di odio. Per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali in Iran. Così Trump dopo le minacce di Teheran. Gli Ayatollah, se colpirete i nostri siti nucleari la guerra si espanderà. Intanto Tajani annuncia a Roma il 4 agosto nuova sessione di dialogo sul Libano. Non si arresta il vasto incendio che sta divorando l'Agrigentino, oltre 100 evacuati, sgomberata una clinica. Le fiamme minacciano l'eremo di Santa Rosalia e hanno raggiunto Santo Stefano Quisquina. Conta dei danni invece nel Ferrarese, dove una grandinata ha causato feriti e distrutto auto sulla A13. Un bambino di 5 anni è morto stamane nella piscina comunale di Monte Rotondo vicino Roma. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Ora l'intelligenza artificiale fa paura. OpenAI, casa madre di ChatGPT, ha rivelato che nei giorni scorsi alcuni suoi modelli di IA si sono ribellati durante un test, violando le direttive e hackerando in autonomia una piattaforma terza. Sviluppatori ed esperti si dicono molto preoccupati. Il presidente della FIFA Gianni Infantino sulla poltrona di segretario generale del l'ONU. Sarebbe questa la proposta di Trump in vista dell'elezione del nuovo vertice delle Nazioni Unite. Secondo il New York Post, il presidente starebbe cercando di rendere l'organismo più congeniale ai propri interessi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo cinquantenne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso del

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Abderrahim Fakir era ancora vivo quando i militi della Croce Rossa sono intervenuti in suo soccorso. Lo apprende l'ANSA. Non si placa la polemica sul caso, alimentata anche dalla guerriglia di lunedì notte a Bologna. Piante dosi, non abbiamo paura di niente, tutto quanto avvenuto è documentato. L'Iran pagherà un prezzo salato, lo ha detto Trump mentre si recava ad accogliere le salme dei militari americani uccisi negli ultimi giorni di scontri con Teheran. Il presidente chiarisce la minaccia: per ogni nave colpita a Hormuz distruggeremo porti o centrali. Allarme sull'intelligenza artificiale. OpenAI denuncia: alcuni nostri modelli si sono ribellati e hanno hackerato un sito durante un test. Sarebbe accaduto nei giorni scorsi. Violate le direttive fornite dai programmatori. Gli esperti si dicono molto preoccupati. A Galatone nel Leccese un operaio è morto precipitando per 7 metri all'interno di un capannone. Aveva 58 anni e lavorava per un'azienda del settore sicurezza stradale. All'arrivo dei soccorsi non c'era più nulla da fare, accertamenti in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente. A Monterotondo, vicino Roma, un bambino di 5 anni è morto stamane mentre si trovava nella piscina comunale. Il piccolo ha accusato un malore mentre era con altri 15 compagni di un centro estivo. Inutili i tentativi di rianimazione, indagano i carabinieri. Trump vuole il presidente della FIFA Infantino come nuovo segretario generale dell'ONU. L'inquilino della Casa Bianca pronto a presentare la candidatura in vista del rinnovo dei vertici delle Nazioni Unite, ma per l'elezione serve l'ok dei 15 membri del Consiglio di Sicurezza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo cinquantenne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali. Un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

vedere ancora il tuo piacere esplodere col mio. Domani sarà tardi per rimpiangere la realtà.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Bentrovati da Mattia Venini. Dopo due mesi di terapia intensiva non ce l'ha fatta Monica Esposito, 55enne investita il 16 maggio da Salim El Kudri a Modena. Da subito ricoverata in condizioni gravissime, non ha mai ripreso conoscenza. È morta stamattina all'ospedale di Baggiovara. È l'unica vittima dell'auto lanciata sulla folla. Il giorno delle esequie sarà lutto cittadino. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran: se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, oltre 100 persone sgomberate. Maxi Grandine paura invece ieri sulla 13 nel Ferrarese, auto distrutta e feriti, danni ingenti anche per l'agricoltura. La giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Delmastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Dura protesta dei senatori 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Allarme di OpenAI: alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. L'indiscrezione del New York Post: Trump vorrebbe Gianni Infantino alla guida dell'ONU. Il presidente americano ritiene che il numero uno della FIFA sia rispettato da tutti e che abbia un'abilità speciale nell'unire le persone. Il prossimo segretario generale delle Nazioni Unite sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione di Radio Norba. Un uomo di 61 anni è stato aggredito intorno alle 4 di questa mattina a San Giorgio, frazione di Bari. Si tratterebbe di un senza fissa dimora trovato dagli operatori del 118 con ferite da arma da taglio a braccia e torace. È stato trasportato e ricoverato in ospedale e non sarebbe in pericolo di vita. Indaga la polizia. Diversi interventi della Guardia Costiera in Puglia ieri pomeriggio a causa del peggioramento delle condizioni meteo marine. Tra le storie a lieto fine, quella di un pescatore subacqueo cinquantenne che risultava disperso nelle acque antistanti il porto di Taranto. È stato ritrovato poco dopo in discrete condizioni di salute. A Bari, salvato invece un uomo in acqua di fronte alla Fiera del Levante. Il suo gommone si era ribaltato per il forte vento. L'azienda De Cecco ha completato l'acquisizione di Rosso Gargano, società con sede a Foggia che opera nel settore della produzione di prodotti a base di pomodoro e conserve alimentari e vegetali, un'operazione del valore di 70 milioni di euro. I soci di Rosso Gargano sono stati assistiti dal dottor Francesco Ciampo per gli aspetti finanziari e fiscali. Il portiere capitano della nazionale italiana di calcio Gianluigi Donnarumma sceglie Locorotondo per sposare la sua fidanzata Alessia Elefante. Il matrimonio sarà celebrato il 24 luglio. La funzione religiosa si terrà nella chiesa di San Giorgio Martire e la festa in una masseria di Fasano. Non si esclude che possano arrivare VIP e compagni di squadra del portiere, ora in forza al Manchester City. Per il momento è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. È morta Monica Esposito, 55enne investita il 16 maggio a Modena dall'auto lanciata sulla folla da Salim El Kudri. Unica vittima delle 8 persone ferite, è stata da subito ricoverata in terapia intensiva, ma non ha mai ripreso conoscenza. Il giorno delle esequie è stato proclamato il lutto cittadino. Respinta dalla giunta delle autorizzazioni a procedere della Camera, la richiesta della Procura di Roma di acquisire le chat dell'ex sottosegretario Del Mastro con il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. Per protesta i senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. La decisione dovrà essere confermata dall'Aula. Nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. 4 vittime in poche ore. La più giovane è un operaio di 27 anni, morto la scorsa notte a Colico, in provincia di Lecco, mentre lavorava nel cantiere di una galleria lungo la statale 36, travolto dal cedimento di un elemento strutturale. Lavorava per un'impresa in subappalto. Domani a Manila, nelle Filippine, è previsto un incontro tra il segretario di Stato americano Rubio e il ministro degli esteri russo Lavrov. A renderlo noto è stato lo stesso esponente del Cremlino. I due si vedranno a margine della riunione ministeriale dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico. Si spezza il fronte dell'AFA. Oggi solo 6 città da bollino rosso. Domani saranno 2, venerdì una sola. Ma è emergenza incendi dalla Sicilia alla Sardegna. Nell'Agrigentino le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina. Oltre 100 persone sgomberate. A Cagliari è evacuato l'ospedale Brozzu. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni e qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sai. Domanda inutile.

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese, abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

macchina da solo perché tu sei andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

da morire, che riesce a rendere la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore, il mio amore grande. A te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che

quanti capelli che hai, non si riesce a contare, sposta la bottiglia e lasciami guardare, se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento, non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento, devo stare attento

Ora, così come è finito il mio, senza una ragione né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione, stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Colors, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere. Respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento. Un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanno i soccorsi. L'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità. I dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano, ma non basta. Aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro. Sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese, abbiamo fatto questo miglioramento. Non basta, perché stiamo guardando al futuro con molta molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Albero Bello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Benini. Bagara al Senato dopo il no della Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera alla richiesta dei PM di Roma di acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il ristoratore Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I senatori 5 Stelle hanno occupato i banchi del governo. Il 30 luglio il voto a Montecitorio. Ilaria Salis, condannata dal Tribunale di Milano, dovrà risarcire di oltre 300.000 euro due ex collaboratori licenziati ingiustamente prima della fine del contratto. I due hanno lavorato alla campagna elettorale per le europee del 2024, dopo le quali la 42enne è stata eletta europarlamentare con AVS. Mario Roggero resta in carcere, respinta dall'ufficio di sorveglianza di Torino l'istanza di differimento della scarcerazione per il gioielliere detenuto ora a Bollate, nel milanese. I giudici non hanno ravvisato elementi urgenti per sospendere la pena. La reazione della figlia, speriamo ora nei domiciliari o nella grazia. Trump torna a minacciare l'Iran. Ogni volta che sparerà contro una nave nello stretto di Hormuz, bombarderemo e distruggeremo un ponte o una centrale elettrica, ha scritto il presidente americano sui social. Immediata la reazione di Teheran. Se gli Stati Uniti colpiranno, reagiremo contro i siti energetici della regione. Giallo sull'isola spagnola di Ibiza, dove il corpo di un cameriere italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato ritrovato due giorni fa nelle acque del porto, nel giorno del suo compleanno. Aperta un'inchiesta, l'ipotesi è quella dell'annegamento, ma gli investigatori aspettano l'esito dell'autopsia. Allarme di OpenAI, alcuni modelli di intelligenza artificiale sono sfuggiti al nostro controllo durante un test. I sistemi sono riusciti a eludere i limiti interni e ad attaccare un sito per sviluppatori usando delle credenziali rubate. La società di Sam Altman ha definito l'accaduto un incidente informatico senza precedenti. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Bentrovati dalla redazione. Tragedia sul lavoro in Salento, un operaio 58enne di Galatone, Antonio Giustizieri, è morto precipitando da un'altezza di 7 metri mentre lavorava in un capannone della zona industriale. Vanni soccorsi, l'uomo era un dipendente di un'azienda che si occupa di sicurezza stradale, con sede a Secli. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. Sanità, i dati sulle liste d'attesa in Puglia migliorano ma non basta, aumenta il numero delle prime visite e degli esami diagnostici effettuati nei tempi previsti, mentre l'opposizione lamenta ritardi e inerzia degli anni passati. L'assessore pugliese Pentasuglia guarda al futuro, sentiamolo.
3: In pochi giorni, qualche mese abbiamo fatto questo miglioramento, non basta perché stiamo guardando al futuro con molta più attenzione. Stiamo molto attenzionando le programmabili, ma come fatto culturale, come rapporto con i medici e gli specialisti, del fatto se serve o meno prescrivere una programmabile.
2: 100 sindaci e amministratori pugliesi hanno sottoscritto un appello a governo e Parlamento per chiedere la sospensione delle preintese sull'autonomia differenziata siglate con le regioni del nord. Il primo firmatario è il sindaco di Bari, Vito Leccesi. I sottoscrittori temono nuove disuguaglianze territoriali, soprattutto per le aree interne e le regioni del mezzogiorno. Nelle scorse ore anche il governatore pugliese De Caro aveva annunciato il ricorso alla Corte Costituzionale. Domani in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Team Battiti Live, condotto da Ilary Blasi con Fabio Rovazzi e Daniele Battaglia dal palco di Trani. Poi anche le hit, le performance on the road realizzate in giro per la Puglia. Questa settimana Martina Franca, Bari Alberobello. Tra gli artisti della quarta puntata, Annalisa, Tommaso Paradiso, The Color, Serena Brancale, Samurai J, Francesco Gabbani ed Elettra Lamborghini. Ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.